0: ero sola nel mio
1: corpo.
0: J'étais
1: seule dans mon corps.
0: Avevo fame. J'avais très faim.
1: E forse pioveva.
0: E pioveva. C'era un...
1: Avevo fame.
0: Je me suis abritée dans un grand bâtiment. C'era un edificio enorme.
1: Qui était vide à l'intérieur.
0: Molto lussuoso.
1: Il n'y avait rien, ma che dentro era vuoto.
0: C'erano dei corridoi dappertutto.
1: Par terre.
0: Dei fili.
1: Sur le sol.
0: Per terra.
1: Je ne sais pas les toucher.
0: Io non mi attentavo a toccarli. E poi uno per uno. No, siete tutti arrivati.
1: Non la facevo.
0: Vous êtes tous arrivés. E piovevo.
1: Moi j'avais
0: toujours très froid.
1: C'est vraiment froid.
0: Quel giorno là,
1: il pleuvait même à l'intérieur.
0: E forse anch'io ero sorella vostra.
1: Ce jour-là, vous étiez tous des frères.
0: À ton instant.
1: Et peut-être moi aussi.
0: Per non perdere di vista che eravamo fratelli.
1: Del cupo
0: sorella. Per non perderci di vista fra di noi. Poi c'erano gli specchi, ci guardavamo allo specchio tutti e avevamo tutti dei visi che non erano i nostri,
1: che non corrispondevano a quelli che abbiamo di solito.
0: Il y avait des miroirs,
1: on s'est regardé dans les miroirs
0: et on avait tous des visages qui n'étaient pas les nôtres, qui n'étaient pas nos visages habituels.
1: Mais moi, je connaissais les noms de tout le monde.
0: Ho aperto il mio quaderno,
1: je connaissais la langue de tout le monde et les corps de tous les gens qui m'entouraient.
0: Sono vuote. Lui ha detto che le mie parole quando scrivo sono vuote.
1: J'ai ouvert mon carnet
0: et quindi io glielo
1: ho lu a voix haute.
0: Io glielo ho lanciate addosso come pietre.
1: E le tiroir rempli de pierre.
0: Poi ho incollato tutte le pagine fra di loro.
1: Lourdes.
0: Per potermi dimenticare di questa stagione, per poterla...
1: Lei.
0: Allora, moi je lui ai balancé per poterla...
1: Di tutte le parti di
0: interrare. E après j'ai collé toutes les pages
1: per dimenticare di questa stagione,
0: per
1: poter passare direttamente alla prossima.
0: Con l'intérêt,
1: e là tu vas passer directement alla
0: saison. E sono spariti.
1: Per non perderli più.
0: Dopo anche io, da
1: après,
0: solo,
1: moi
0: mi
1: aussi,
0: guardavo allo specchio.
1: Je me regardais dans le miroir.
0: E poi tante forme in forme, dei fili,
1: dei forme
0: in forme, dei fili, tout plein de fils à mêler, che erano tutte le parti di me che j'avais perdu.
1: Allora cominciavo a lasciare delle briciole,
0: per non perdere più
1: niente, quelle parti che ho perduto.
0: Sulle sentier.
1: On ne peut plus perdre
0: più
1: le
0: parti di me.
1: Per non perdermi
0: mai. Et pour ne plus me perdre moi-même. Pour jamais plus me perdre.
2: Le point est bien.